0: Relax FM.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la